dal più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora